E bomba, ridato. Ridari, bomba, ridari. Ridari, bomba, ridari. Ma ridari, bomba, ridari. Ma ridari, bomba, ridari.